0: può immaginare fare una guida diversi camion.
1: One zero zero eight nine three, and I have you at

0: Aspetta, poi sono agile, lo so. To Charlie.
1: Is it here, Ron?
2: Hi, Medical Survival. Okay, returning to Howard.